Franco. Gaslighter, ebu washa bangi yangu. Gaslighter, kiti chini unachoma. Gaslighter, utaacha kuchika.

0: Shut up!
1: Stai zitto.
2: Zamocci.
3: Tamare.
4: Pandemic Radio. Carbondale.